0: Amen. Thank you, Lord. Amen, Jesus. Me we. Che c'è bene me con Anti Jesus.
1: Me we.
0: Amen.
1: How bad, Aunt Chick?